0: Sono sorpreso. Posso venire?
1: Guarda, quanto ti so, galera, va.
2: Posso esitare, beato, vai.
0: Sei un cane.